Ce naci, naci, naci, literato baci, baci, baci. Ce naci, naci, naci, literato baci, baci, baci. Zero naci, naci, naci, literato baci, baci, baci.